0: ¿Qué pasa, you?
1: Sacas el móvil, pones morritos y subes un selfie con el mayor postureo de este verano. Etiquétanos.
2: You FM.
1: Refréscate.
2: Refréscate.
3: Espresso macchiato.
4: Questa è la forza della vita.